The cantata Hombre Va Che Chereste by Alessandro Stradella. We heard a performance with the Complesso Barocco di Milano.